0: is the spoon.
1: The BBS shoe. Ah, the Lomzana, spoon and my lawyer. And the missing in action, Bums give it kish. Aye. For more, the better to put here when a studio mix when a technique set of the beat when a pop TV music. Tina Moore, soul eye, gentile. Thank you, Savoma. It's a long ago. Oh.
2: Why hope all at Toyota Top 20 Studio Mix? Why hope all at Pikachu?
3: Pikachu, Technics Heart of the Beast.
4: Hey, my man. Yeah.
5: Morning, morning, morning, Exeva Fitch. Good morning, is Bongisho, is Kalega Mnandi. She's called Baisuwe Atleba. Have a great show, guys. Siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga, siabonga